0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Nosotros ponemos la música.